0: Onwe wati batara wati ndi wumugisha ora mwa bahebera mwe.
1: Yee!
0: Kira!
1: Kira!